Evodo se do mera ho keto gando jire Edisa yoko atno do ma ugwero to Mima o mera ho Mima o mera ho usu gason a wana papa Ne a fongbo Mera ho unu sebasien ne mika fongbo don Mima o elek beda umdo

Che amonu devo nami nuini yede sutan titi bande amonu devo nami mauche amonu devo nami nuini.